di da di da di da, la di da di da di di, la di da di da di dum, la di da di melody, la di da di da di day, la di da di da di do, la di da means I love you.